da stella, il mio confronto era statico e planato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indevolata, l'imbrillo strapazzata, l'urciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mai cascata, era cotta, innamorata.

le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è sgomata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardatolo, bloccata, carezzata, sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.